0: Panteos, panteos, di kabikil, kabili bichain daily sumla, ko kanak panteos, shere choke, shere binkil, di kak angel, aransa lehun kabal, choke, shere kabinkil, nakak etunum takanak, say lech ol, chiruli lokla, hunk amokaine, panteos lakna eke, rabi li kak angel, iti os tashak, cho osop, tesin, chikak alingre, kwaran chikunak di kabich.
1: Deixa eu